0: є Six-Pack.
1: Six-Pack на Капрісу.
0: На Капрісу.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.